Hollala, ja, es ist Radio in Emotion. Es ist 2 Minuten nach 20, so, sono le 22 Minuten, io sono Ornella, questo è Radio in Emotion, è un programma che riprende dopo una pausa estiva, dopo che mi sono fatta belle ferie in vacanza, sono stata un bel po' di tempo, no, insomma, un bel po' di tempo, 5 settimane molto intense. Piene di musica e quindi oggi io vi voglio raccontare delle cose che ho fatto durante la mia vacanza. È sempre così, quando ritorno racconto quello che ho fatto. Siccome quest'estate, già proprio da luglio, è stata veramente piena di concerti, io vorrei iniziare veramente con uno dei concerti che ho visto il 15 luglio, il primo concerto che mi sono mossa da Schaffhausen, sono andata a Milano e ho ascoltato Caparezza, che io adoro.

0: E così come un rito arriviamo a Milano e andiamo verso il Parco della Musica. Zanzare infinite, non si può capire quanti morsi ho ricevuto dalle zanzare quella sera, ma il rito insieme a Caparezza si è compiuto e questo era proprio l'inizio del concerto, ovviamente. Il banditore dell'ultimo grandissimo album di Caparezza che si chiama Orbit, bellissimo, ovviamente il concerto meraviglioso, emozioni infinite.
1: Partorito il 9 ottobre,
0: eccolo,
1: sono figlio

Questa è come la musica elettronica, ovviamente abbiamo ascoltato dal vivo questa canzone. Quella che viene dopo è un altro pezzo da Orbit Orbit, l'album che appunto sta portando in tournée Caparezza. Se io non so, ci saranno delle persone che ascoltano in questo momento dall'Italia, noi abbiamo la possibilità di farci ascoltare un po' in tutto il mondo perché abbiamo la www.rasa.ch, www.rasa.ch, e lì c'è una cosina che si chiama un triangolo che si chiama Stand Alone Player. Io con das dann drücken und überall hören. Potete ascoltare everywhere. You can listen to Radio Sin Emotion and Radio Rasa everywhere in this world. And maybe some are listening from Australia, maybe some from America, I don't know where, maybe from England, so I don't know, from Ireland, I don't know. Alcuni ascolteranno anche dalla Sicilia e da Milano. Ed ero io a Milano a vedere appunto Caparezza e a un certo punto succede che lui si siede e su una panchina racconta le sue emozioni. Ed è lì che Caparezza ti shakera le emozioni e te le presenta poi con un bel cocktail ben confezionato, ben shakerato, di un bellissimo colore. Questa canzone che mi fa attualmente venire brividi si chiama Patosfera e lui è Caparezza.

morto per proteggermi perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

0: cyborg. Ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, sa, prova. Sa, sa, prova.
2: Halt griechisches für Leiden, Schmerz oder Leidenschaft. Pathos ist la parola per dolore. Dolore fisico, ma dolore anche psichico. E ama anche come passione. A volte dobbiamo rinchiuderci in una gabbia e nascondere i nostri sentimenti. E a volte diciamo, basta, ritorno nella patosfera e ridò fiato, aria. Alle mie emozioni e lì siamo noi stessi.
3: Passare giorni nella patosfera, anche se i colpi nella patosfera fanno tut.
2: Avete sentito il cuore in sottofondo? Io sì. Oh, infatti anche il mio batteva particolarmente durante questo brano che io adoro. Era Caparezza, visto dal vivo, ho avuto tipo 150 morsi di zanzara. Sono sopravvissuta, ne valeva la pena. Cosa è successo dopo? Dovevo partire, dovevo andare. Vi racconto un po' la mia estate. So che non me ne frega niente, però tanto la trasmissione è mia, quindi io parlo, io racconto. Dicevo, il 15 luglio, sì, ok, ero lì. Tornavo da un altro festival dove avevo visto una band che non vi dico perché li ascolteremo dopo. Avevo visto i Gorillaz dal vivo, avevo visto i Pixies dal vivo e altre band. E poi così lungo la strada per andare verso la Sicilia da Milano mi è capitato di beccare una cosa meravigliosa. Questa cosa meravigliosa si chiama Daniela Silvestri, che suonava a Norma nella parco archeologico di Norma. Emozione incredibile già solo essere lì a Norma, ed emozione incredibile sentire le persone che cantano la canzone di Daniela Silvestri in romanesco. Fantastico!

Okay, das war Koi Hiba. Lui si chiama Daniele Silvestri e questa è la cattedrale dal vivo. Eravamo tutti lì in piedi a ballare, ovviamente. Anche lì le zanzare erano ben presenti. Sì, mi hanno distrutto. Però ne vale la pena. Per la musica questo è altro. E la cosa più bella è stata essere siciliana, trasferita, che se n'è andata via in Svizzera, che parlava ormai pochissimo siciliano, insomma, pochissime possibilità, forse un pochino qui in radio ne parlo. E lì ho potuto cantare in romanesco, insieme agli altri romani. Use up

Okay. Andiamo avanti con i concerti. Dunque, no, questa ve la devo raccontare, quindi devo mettere un po' in sottofondo, ma casomai poi ripartiamo. Sì, questa ve la devo raccontare. Quindi, Roma, vedo Daniele Silvestri, l'indomani parto per Catania, volo da Roma a Catania e arrivo a Siracusa. Qualche giorno dopo c'è un concerto in un posto incredibile che abbiamo a Siracusa, il Teatro Greco, no? E il Teatro Greco fa 5.000 posti, oltre, penso, sì, qualcosa come oltre anche 5.000 posti. E lì suonava un siracusano e lì veramente era una sfida, no? Un siracusano che suona a Siracusa nel Teatro Greco. Bellissima questa cosa qua. Ed è stata una sfida vinta assolutamente da Marco Castello e da tutte le persone che fanno parte dell'entourage di Marco Castello. Un teatro veramente ricco di cultura, di storia, di musica, ovviamente, questa forse veniva prima, in cui le pietre sacre parlavano, in cui raccontavano un po' la storia di Siracusa, così come la racconta a suo modo Marco Castello. Marco Castello è un cantante di Siracusa che ormai è conosciuto abbastanza internazionalmente, quindi è giusto che lo ascoltiamo anche qui a Radio Rasa e anche qui a Radio Cinemotion, che è il mio programma, alle 20:29 live su Radio Rasa. Marco Castello, e questa si chiama Pompe e racconta nel suo album la mia città. Mi ci ritrovo in molte cose.

pro beddo. Lo diciamo noi, diciamo beddo. Dobbiamo dirlo bene. So, Schaffhausen. Beddo bedeutet hübsch. Ich bin sehr hübsch. Ich bin sehr, sehr hübsch. Lui dice troppo beddo. Così avete sizilianisch für Anfänger. Beddo. Sogno troppo beddo. Und wenn du eine Frau bist, dann für mich ist sogno troppo bedda. Questo era Marco Castello, che ho visto dal vivo, dal Teatro Greco di Siracusa. Incredibile, 5.000 persone, tutti ragazzi giovani, di tutte, comunque anche giovani come me, diciamo, di tutte le età. Questa era Beddo e adesso arriva Pompei.

qui racconta storie Marco, Marco Castello. E ora c'è un'altra storia, però sentite l'acqua in sottofondo. Ora io questa qua la vorrei chiedere, la devo chiedere a lui perché non lo so, io, ascoltiamo il testo, vediamo se riesco a capirlo ancora meglio. Però se io penso a questa cosa dell'acqua ghiacciata, a me non so perché viene in mente una cosa che quando ero piccola resistevo, poi non so se esiste ancora. Io andavo a mare quando ero piccola a Fontane Bianche. A Siracusa abbiamo delle spiagge molto belle, una si beh, Arenella, ce ne sono diverse, comunque una si chiama Fontane Bianche. E andavo alla spiaggetta proprio quando ero piccola. Oh, quanti ricordi, il jukebox, ero sempre lì a mettere musica, c'era la... come si chiamava? Ah, il ristorante La Spiaggetta, sì, credo che esista ancora. E lì c'era un piccolo bar dove, beh, quelli della mia età forse se lo ricordano, racconto storie come le racconta Marco Castello. C'erano i flipper, passione mai terminata, nata forse quando avevo 4 anni, già non arrivavo al flipper, ma insomma, poi un po' più grandicella riuscivo a 8 anni a giocare al flipper. E la passione per la musica, perché c'era lì un jukebox dove spendevo un sacco di soldi ogni volta andavo da papà, papà mi dai soldi per la musica? E ascoltavo le canzoni degli anni 70, sono nata nel 67, quindi 75, 78, di tutto veramente, belle cose che mi hanno formata. E lì, un pochino, quando camminavi, quando facevi tutta la spiaggia, ora parlo con gli amici siracusani se lo ricordano, un po' più avanti, cioè sono gli scogli, e lì scendeva dell'acqua che era fredda, dell'acqua proprio fredda dagli scogli, e si mischiava poi con il... con il mare. Io non so se lui si riferisce a quest'acqua ghiacciata, però in ogni caso ascoltiamo la canzone di Marco Castello e vedrò di capire dov'è prima o poi. Ma all'acqua ghiacciata, Marco Castello.

2000 ragazzi, non solo ragazzi, ragazzi di una certa età che volevano ballare, ma sul teatro greco non si balla, quindi le pietre sacre ti hanno proprio ordinato, non puoi applaudire, puoi applaudire, ballare devi stare... Dentro di che dovevamo fare quella cosa che a Catania si dice muoviti fermo, no? Cioè ti muovevi dentro, no? I piedi non dovevano. Perché le pietre, giustamente, sono sacre, non le dobbiamo distruggere. Però, dopo un po' mi sono rifatta e ho potuto ballare tranquillamente al concerto di Subsonica.

sessione si chiamano Subsonica. Vedete, quando io sono DJ, quindi faccio musica, ogni tanto faccio ballare le persone, e mi chiedono, dico, ah, ma allora sei italiana, fai Italo Disco. No, per me Italo Disco sarebbe Subsonica. E invece in realtà è tutt'altra cosa. C'è una storia dietro incredibile che ho imparato qui. Nuvole rapide, qui piove. Anzi, oggi ora smesso, ma per fortuna oggi è piovuto per tanto tempo. Subsonica a Radio Rasa.

capi de Subsonica, lì ho visto il punto del vivo a Catania quest'estate. E la cosa pazzesca è che questa band è nata nel 1996, quindi questi concerti erano per festeggiare i 30 anni dei Subsonica, mentre 17 Re dell'Elite FIBA è uscito il 13 dicembre dell'86, quindi festeggiavano i 40 anni Elite FIBA e io ovviamente dovevo essere là.

resta, siamo restati lì a ballare. Lì potevamo ballare, non c'erano sacre pietre. E la pietruzza, abbiamo ballato. Abbiamo ballato anche questa. Anche questa è una canzone che ha 40 anni. E ascoltando appunto questo concerto di Lit FIBA, dove c'erano dai ventenni fino ai 60-70enni, forse anche di più, mi sono resa conto di quanto è attuale questo disco.

Non sono solo successe cose belle quando sono stata lì in vacanza in Sicilia, a Siracusa. È successa anche una cosa abbastanza triste. Al concerto dei Lit FIBA sono andata anche per ricordare un'amica, Katia, che amava i Lit FIBA veramente tanto ed era innamorata di Piero Pelù, che purtroppo non poteva essere con me e non potrà più essere con me a nessun concerto, ma in qualche modo era con me presente. E poi, purtroppo, in quei giorni è successo anche questo, parlo per i siracusani che spero siano all'ascolto in questo momento, da www.rasa.ch. È successo anche che sono dovuta andare a qualcosa che non era per niente divertente, ma che comunque era emozionante, mi ha emozionato, mi ha fatto pensare a tante cose belle fatte in passato, legate alla musica. Legate ad abbracci, legate a parole ben dette da una persona che è, appunto, in questi giorni è andata via. E una persona che è stato uno dei primi a organizzare i concerti di Lit FIBA a Siracusa 40 anni fa. E infatti questa è una delle band che associo spesso a Franco Neri.

energia corre, corre via e si trasforma. Siamo energia che si trasforma. È una persona che ha così tanta energia come Franco, come, e continua ad avere energia. Si è trasformata ed è rimasta lì. E sarà sempre presente tutte le volte che ascolterò un pezzo, sicuramente di FIBA o dei Penguin Cafe Orchestra o comunque musica. Un ricordo per un amico che non c'è più e che ha tanto dato alla musica, con cui ho lavorato tante volte per portare progetti più strani, perché era forse l'unica persona che poteva capire un progetto che andava un po' oltre. Sono poi tornata, quello era il 4 agosto, io ho visto i Lit FIBA, no? Cioè, seguitemi in questo discorso. Il 4 agosto vedo il concerto dei Lit FIBA con amici. Bellissimo, è stato bellissimo rivedere e stare insieme con gli amici con cui stavamo insieme 40 anni prima, cioè rivedere i Lit FIBA, ok, ma rivederlo con gli amici di 40 anni, da 40 anni amici, forse anche di più. E quella sì è un'emozione, quindi a parte le canzoni di Lit FIBA, quella è stata una vera emozione. E poi sono tornata, il 5 mattina dovevo partire, quindi sono tornata dopo il concerto di Lit FIBA, molto tardi la notte ovviamente, e l'indomani mattina alle 6 ero sul bus per andare a Catania all'aeroporto. E lì sono partita un po' prima, ho cambiato i miei piani perché a Schaffhausen, la mia nuova città di adozione che mi ha adottata, lì iniziamo una cosa meravigliosa che si chiama Pool Rules, organizzato da Radio Rasa presso la Ribadi. È un festival di 3 giorni che vi avevo presentato nell'ultimo programma che avevo fatto appunto un mese fa, a luglio. Sono tornata per fortuna, perché cosa è successo il giorno 5? L'Etna ha deciso che nessuno sarebbe più partito da Catania e quindi io sono stata fortunata e sono partita. E il primo giorno, il giorno 5, quando è iniziato il Pool Rules, ho ascoltato i Mortori.

Iniziata la grande il bel Paul Roots con Mortuary, bellissima performance. Poi continuata con altre band, ovviamente. 5, 6, 7, abbiamo sentito bella musica.

Yeah, allora si chiamavano, Defo, avete notato che siamo andati da Siracusa a Sciaffusa, che poi la distanza è, cioè, è poi insomma è molto simile Siracusa a Sciaffusa, mi fa morire questa cosa qua che è tutto così simile, questa assonanza Siracusa-Sciaffusa mi piace tantissimo. Quindi abbiamo ascoltato i Mortori che venivano dal Ticino, quindi ci siamo trasferiti da Siracusa alla Svizzera, e poi abbiamo ascoltato i Defo che sono direttamente da Schaffhausen, una band da Schaffhausen, e poi continuiamo a esplorare la musica che ho ascoltato qui a Sciaffusa appena sono tornata. Sono fortunata, ho molta musica attorno a me. Loro si chiamano La Sécurité e hanno suonato al Pool Rules organizzato da Radio Rasa, che è la radio che state ascoltando con il programma Radio Cinemotion. Io sono Ornella, potete ascoltare su www.rasa.ch.

La Sécurité, beim Pool Rules haben wir dieses Jahr viel getanzt. Ja, in der Ribade, ja, viel getanzt. Das ist Next CD von La Sécurité. La Sécurité hanno un nuovo album che si chiama Bingo, potete trovarli anche su Spotify. L'altra band che ha suonato giovedì, loro si chiamano Savannah Funk. E sono venuti a far ballare le persone da Bologna, dall'Italia, appunto a Schaffhausen, e abbiamo ballato veramente tanto e apprezzato la loro musica. Savannah Funk, questo è il loro ultimo album che si chiama Behind the Eyes, e questa è Metta, Savannah Funk.

A Schaffhausen si è ballato Savannah Funk, veramente quasi due ore di concerto, un'ora e mezza di concerto circa. Abbiamo ballato tutti alla Ribadi per il Pool Rouge organizzato da Radio Rasa, un festival fantastico che si tiene ogni estate appunto sul Reno alla Ribadi. E il tempo è stato bellissimo, cioè sabato è veramente un tempo meraviglioso, abbiamo potuto ballare. Un'altra band che ha suonato sabato, e io avevo avuto la possibilità di vederli e anche di fare da DJ per la serata. Ho fatto ballare anch'io subito dopo Palco Muschi. E questo è Palco Muschi, Disclaimer.

Sie geben noch N-A-D. NAD. NAD. Si chiamano così. Vi spiegherò dopo cosa significa NAD. NAD è una long distance band. I componenti sono tutti siciliani, nati tutti a Siracusa, la mia città. Nasce nel 2002 e produce 4 promo. L'ultimo è nel 2004, dal nome Grooves, 2004, che si trova in digitale. Lo potete trovare su Spotify. Dopo 20 anni, poi i membri della band si ritrovano, ma sono in posti diversi. Francesco ed Alice sono in Svizzera, proprio qui, a due passi. Silvia Papa invece si trova a Roma. Christian Fortuna è a Siracusa e Lorenzo Pasqua è a Palermo. Come fare musica così lontano? Beh, adesso la tecnica ce lo permette. La band, nella nuova formazione, ha prodotto 3 album. Sono tutti disponibili in digitale su tutte le piattaforme. Si chiamano Tochi, Julia Rules, volume 1 e volume 2. Ed è in arrivo in autunno il nuovo disco che si intitola After the Rubble. Lo stanno masterizzando in questo momento, la band ha deciso di farlo produrre e masterizzare a Chicago negli Stati Uniti, e queste qua poi già qualcosa la potete ascoltare anche su tutte le piattaforme. Noi forse non li avremo mai qui nella nostra sede di Siracusa, di questa radio, perché noi sapete che organizziamo concerti anche qui dentro la radio. Il 10 ottobre sarà il prossimo concerto e poi vi dirò quale band. Quindi approfittatene adesso, perché io vi faccio ascoltare i NAD e la canzone che ballerete ora si chiama Let's Go Guys.

Lass uns hier noch Nad, N-A-D, Nad. Non ascoltiamo ancora il singolo nuovo, lo ascolteremo però a breve perché sta per uscire qualcosa di nuovo, ve l'ho detto. La canzone che ascoltiamo invece è da Julia Rules e si intitola appunto Julia Rules. Loro sono i Ned da Siracusa o da tutte le parti del mondo probabilmente. Sono alle 21.28, questa è Radio Rasa, io sono Ornella e questo è Radio Cinemotion, Ned.

net. Chissà se riusciremo qui a Radio Rasa a fare un miracolo e poi riacciuffare tutte queste persone, una a Palermo, l'altra a Roma, l'altra chissà dove, l'altra in Svizzera. Quello è facile da portare, eh? Quindi se riusciamo a riacciuffarli e portarli qua e farvi fare un bel concerto, se no potete ascoltarli appunto in tutte le piattaforme. Ned, N-A-D, da Siracusa. Yes, I'm not your dog. Il prossimo concerto che vedrò è tra qualche giorno, martedì, si chiama Baxter Dury. I'm not your fucking friend. I'm trying to be there.

0: Schadenfreude. Lui è Baxeduri, abbiamo detto prima in tedesco che è il figlio di Jan Duri. E fa musica appunto post-punk, funk, lo-fi, insomma elettronica. È caratteristica questo parlato, spesso parla così. Come è parlata questa canzone di Tony Pitoni? Perché uno dei concerti che ho visto è molto divertente, è anche un concerto di un altro siracusano che suona con altri siracusani, e questa è la canzone che chiude il concerto e che ovviamente tutti abbiamo ballato. Tony's Vocal.
1: Canzone di colore. Io non ho pronomi. Chiamami Fossi.

Se vado a Sap, giuro che c***o sul palco. E non lo dico per dire, lo dico veramente. Io non ho più inibizione, non ho più paura.

vabbè, sì, sono Toni Pitoni, ho visto anche quello. Ho visto tantissimi concerti quest'estate, veramente. E questo era appunto un po' il passato, lui sta facendo ancora in tournée, quindi abbiamo fatto oggi in questo programma Radio Cinema, ci abbiamo fatto un viaggio, ci abbiamo fatto i miei viaggi in pratica, abbiamo viaggiato attraverso la musica e vissuto la mia estate, cioè vi ho fatto vivere la mia estate, in fondo il programma è mio, quindi posso fare quello che voglio. Potere. Dunque, adesso vi devo raccontare del prossimo viaggio, il prossimo concerto. Sono gli ultimi 20 minuti del programma. Io di solito negli ultimi 20 minuti cerco di abbassare un po' i toni, ma non lo faccio, cioè proprio ci sta perfettamente, perché adesso sono le 10, cominciamo ad essere quasi le 10, cominciamo a essere un pochino stanchi. Ok. Il prossimo concerto che vedrò è un concerto molto bello che si terrà al Moods, vi dirò tutte le informazioni tra poco. Lei è una pianista, una jazzista italiana che si chiama Rita Marco Tulli e suonerà tra un mese circa, ma vi dirò tutto tra poco, e suonerà al Moods di Zurigo e io ovviamente devo essere lì, perché è un concerto stupendo. Rita Marco Tulli mi ha fatto scoprire un'amica, grazie, non la conoscevo. Questa è Encantos.

0: E continuiamo con Rita Marcotulli con una canzone molto particolare, allegra anche, che racconta di una signora che si chiama Maria Teresa. E ce la cantano degli attori famosi che magari riconoscete la voce. Maria Teresa, Rita Marcotulli.
1: E non c'è vino e non c'è liquore, e non si fa mattina e non si fanno cori. Se non c'è verso non c'è costrutto, di questa libertà sai quanto me ne fotto. E non c'è comico e non c'è sfizio, non c'è farmaco, non c'è vizio, non c'è novità. Non c'è canzone, non c'è romanzo, non c'è veglione, non c'è pranzo, non c'è comodità. Ma c'è una musica più o meno

E non c'è vino, non c'è il cuore. E non se fa mattina, non se fa no core. E non c'è verso, non c'è costrotto. E te sta libertà, sai quanto me ne fotte. Non c'è comoco, non c'è spizio, non c'è farmaco, non c'è vizio, non c'è novetè. Non c'è canzone, non c'è romanzo, non c'è veglione, non c'è pranzo, non c'è comodetè. Ma c'è sta musica che ho in

Viaggi, siete mai stati in Basilicata? Io no, ci andrò prima o poi. Questo il brano si chiama Maria Teresa, composto da Rita Marco Tulli per la colonna sonora del film Basilicata Coast to Coast. Magari gli italiani all'ascolto hanno riconosciuto la voce di Rocco Papaleo e probabilmente anche quella che cantava con lui Paolo Briguglia. E quindi non mi resta che invitarvi al Muz, comprate il biglietto per Rita, Marco Tulli e Paolo Fresu che suonano il 18 settembre al Muz di Zurigo. Io sarò là, non posso perdere questa grande musica di questi due italiani che mi faranno sognare. Questa era Maria Teresa. Mi sono resa conto che facendo il recap, facendo in mente il riassunto dell'estate, ho dimenticato di farvi ascoltare i Cochin Moon, che hanno suonato anche loro al Pool Rules, e poi tra poco andiamo via. Cochin Moon, un'altra grande band che ha suonato per il Pool Rules alla Ribadi qui a Schaffhausen il 7 sabato. Questa è Coniali, Cochin Moon.

festival che si svolge a Schaffhausen presso la Ribadi ogni agosto, insomma prima dell'inizio delle scuole, perché qui le scuole iniziano molto presto, no? Proprio prima, la settimana prima dell'inizio delle scuole, la Radio Rasa organizza questo festival che è veramente un festival speciale, perché presenta nuove band magari meno conosciute o band anche locali. Questa è la cosa bella. Ok, vi ho raccontato in pratica la mia estate e vi ho raccontato il passato, ciò che è stato, e vi ho raccontato anche ciò che sarà. Vi ho detto che ci sarà un bel concerto giorno 10, 7 ottobre in Radio Rasa, Punkin' Cuff. Yeah. Io vi lascio con una canzone che non è per niente lenta, non è per niente calma, perché così, per lasciarvi con un po' di energia, perché questo sarà il prossimo concerto che poi vedrò dopo Rita Marco Tulli. Tocca vedere Kneecap a Zurigo il 22 novembre, e non sono calmi come Rita Marco Tulli e Fresu, assolutamente no. Quindi andiamo ad ascoltare Recap. Abbiamo fatto un recap, like kneecap, e questo è il recap della mia estate. Spero ci sia stata anche tanta musica nella vostra musica, nella musica nella vostra vita. Io già li ho visti là dal vivo, è un festival, ma li rivedrò presto, volentieri.

0: 22 novembre, beh, a Zurigo, ok, me li vedo, insomma, li rivedo, Nicata, lì dall'Irlanda. Ok, e quindi, that's all.
1: Avete ascoltato Radios in Emotion.
0: Ma che bello questo annuncio. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mese. Se non sono in ferie da qualche parte, qualche concerto, ma mi sa che sono ad un concerto il prossimo terzo venerdì del mese, quindi non so se ci rivedremo. Vi lascio, quindi buona serata, sono le 22. Radio Cine Motion è finito, a presto, alla prossima volta. E vi lascio con la musica di Radio Rasa. Sì, che sta per iniziare. Non dimenticate il 10 ottobre il concerto presso appunto Radio Rasa, gli studi di Radio Rasa, qui il 10 ottobre. 10 ottobre, il concerto live in studio Radio Rasa, stupendi concerti che organizza appunto Radio Rasa. Buon fine settimana, saluti da Ornella, saluti da Radio Cine Motion e buona musica, buon fine settimana a tutti.
2: Hello, people.
3: Join us and we shall love together.
4: You mean all three of us?
5: The whole world should join us in love.
2: Hello, people.